Grrrr!

0: sabar, En.
1: Jujur, sabar.
2: Thank you so much.
1: Sabar.

0: jujur, sabar.
1: Thank you.

0: agarre.
1: Ya, ya, pati.

Tapi omongan tuh baru semalam tuh tadi.

0: Parking.
1: Jujur, sabar.

0: Ha det bra.
1: Cucu, sabar.
2: Pasar. Ya, ya. Kasih.
3: Pasar.
2: Pasar.

Thank you.

0: Jujur sabar.
1: Jujur sabar.
2: Jujur sabar.

Ada lah, tapi jauh. Ada lah, tapi jauh.

Thank you.

jujur sabar.

0: acknowledge we have control.
1: Я только чувствую.

Chinonoi-nan, Chinonoi-nan, Ami, Oito-nan, Nagoya, Akka, Chuo-nan.

大阪、中央大阪。

Bye-bye.

couple more.

andere Gemeinde, keine Ahnung.

Кто-то мой вес не смог.

0: pasta.
1: Tipo pasta, così serve.

笑死了，我。

самое капешное, правильно?

Thank you.

0: Ankunft mit dem Motor.
1: Gracias.

Intenté. Oh, ya.

Hey.

¿Qué era grande?

so.

Come on, come on.

I'm going to go to the next one.

0: Pablo, vieni qua. Pablo, vieni qua. Vieni. Vieni.
1: Guarda, la piccola è bassa.
2: Chi era Pablo lontano?
3: Allora tu lo sapevi se ne andava in casa? Perché quella no?
4: Esatto.
3: Ma come che non lo sapevi che ci voleva la disfoglia?

Quanto viene qua? Quanto viene?

0: Grazie. Ma secondo te se era così facile i pescatori non pescavano qua?
1: Oh Marco, arriva tuo papà. Marco
2: arriva tuo papà. Ma quando scendiamo portiamo la bici, che dici Daria?
3: Dai, non ti
2: avvicinare
3: molto.
2: Bici, qua è troppo bella.
3: Non camminare vicino al porto.
4: Thank you. Non ci si può, ma non ci si può. Luca, non ci si può. E poi mi posso, ma c'è quella cosa che dice.

Thank you.

time.

people.

Gerçekten çok güzel.

знаешь. Тут небо чистое вроде. Это тоже. Было стулья.

Couple of them.

Thank you.

0: Jesus.
1: Papa, I'm
0: Jetzt mal in der Sonne genießen. Mama.

Thank you.

Yes.

Thank you.

Thank you.